0: piatti, mettere un po' in ordine, ma è troppo tardi.
1: Radio Start. Sounds like freedom.
2: Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Sabato 26 settembre, buonasera a tutti, buon pomeriggio da Francesco Bibone, benvenuti su Radio Start, un nuovo appuntamento con Diga 33 Focus, l'approfondimento del nostro album della settimana.

sabato 26, quindi chiaramente ultimo appuntamento per questo mese di settembre, il mese in cui si torna un pochettino a muoversi tutti dopo l'estate che è stata caldissima come quella di questo 2026, e poi anche musicalmente parlando, settimana dopo settimana stiamo andando verso la stagione più bella tra l'autunno e l'inverno, dove ci saranno tantissime uscite. Ma anche questa settimana, ovvero quella scorsa che noi andiamo a raccontare attraverso Dica 33 Focus, è stata una settimana piena di ottimi dischi, però la nostra redazione ha scelto su tutti Ride Lonesome, l'ultimo album del fantastico Beck, ed è questo disco che racconteremo, in qualche modo celebreremo anche, facendovi ascoltare alcune tracce fra le più belle del suo disco e poi leggendovi qualche recensione.

Iniziamo subito l'ascolto di questo disco con la title track, fu anche il primo singolo estratto, eravamo ancora all'inizio dell'estate, tra primavera e estate, quando uscì questa appunto Ride Lonesome, lui naturalmente Mr. Beck.

questa era quindi la prima traccia ad essere rilasciata quando era giugno, come primo assaggio di quello che sarebbe stato il nuovo album di Beck Hansen, ma è anche la title track di tutto il disco, Ride Lonesome. E iniziamo a viaggiare un po' attraverso questo album con una prima recensione stata dal sito Impatto Sonoro a firma di Chiara Crisci. Chiara Crisci che scrive così: Beck torna con un intimo ripiegamento su se stesso e al linguaggio dell'interiorità, con un disco che non è il disco della vita, ma che forse, suona più simile di altri a certe fasi di transizione della vita prima di un nuovo inizio. Quest'anno ho ascoltato molti dischi folk che pretendono di esserlo, alcuni particolarmente affettati e leziosi. Poi sono arrivati la voce profonda e quasi soul di Beck e il suo fingerpicking alla Kings of Convenience nell'ultimo disco Ride Lonesome, il 15° della sua pluridecennale carriera, che mi ha tenuto compagnia e calmata in qualche serata inquieta o mentre guardavo L'ultimo mare di quest'estate. È un disco asciutto e diretto, con un'attitudine monolitica ma chiara, non ha fronzoli e vive nel presente. Verso metà della playlist rischia di suonare monocorde, ma non si preoccupa nemmeno di non esserlo. Le atmosfere sono per lo più cupe, notturne. Non si tratta del disco della vita, ma resta tutto sommato godibile. Non ha pretese di grandiosità, ma accompagna nelle strade solitarie del mondo. A primo sguardo, quella solitudine addomesticata dal cantautore negli anni di silenzio scenico, ben 7 dall'uscita di Hyperspace, a cui allude il titolo, ci acquieta con l'immagine scelta come artwork: una stanza con pareti di legno, una finestra da cui filtrano vento e luce, e nel mezzo una sedia in penombra con l'artista seduto. Immediatamente Ride Lonesome apre un'impronta folk rock il disco e chiarisce gli intenti. La figura del viaggiatore solitario diviene metafora della ricerca del senso della vita, esplorando e attraversando con un viaggio tutto emotivo solitudine interiore. Il senso di fuga incalzante si evince in Runaway e segue in In the Night, ballad malinconica, notturna e cinematografica, in cui i ricordi e le ombre del passato riaffiorano nel silenzio delle ore più buie. E In the Night sarà la traccia che ascolteremo tra poco. Continua comunque la recensione. Failed Words pone al centro l'inadeguatezza comunicativa del linguaggio umano nel tradurre emozioni complesse. Si passa al dolore della perdita con Bleed e alla necessità di scomparire momentaneamente dal caos del mondo esterno per ritrovare se stessi. Questo accade in Disappearing Act. For Your Love, poi, è una celebrazione della dedizione incondizionata verso l'altra persona, affrontando la devozione amorosa con toni ormai maturi. In Slow Canyon, il paesaggio del canyon si fa metafora visiva e testuale dell'immensità del tempo e dell'isolamento emotivo. Si torna sui sentimenti con It Ends Right Here, che affronta invece la fine di una relazione, in una decisa presa di coscienza e accettazione della chiusura di un rapporto. La chiusura di un ciclo della vita può suonare ineluttabile, almeno quanto la caducità delle cose. Non resta che guardare in faccia il cambiamento e accogliere l'abilità di ciò che sfugge alla presa delle nostre dita, come l'artista spiega in Falling Through My Hands. E poi If You Don't Know What Love Is si propone come traccia filosofica dal tono intimista sulla più corretta definizione da dare dell'amore. E infine Beyond the Light, maestosa ed eterea, col suo ampio respiro orchestrale, guarda al futuro e all'ignoto con una sfumatura di speranza, suggerendo che oltre la fine dell'oscurità esista sempre una nuova forma di rinascita. Insomma, Ride Lonesome, il cui titolo richiama un vecchio western anni 50, non ce lo insegna, ma ci mostra come si può provare a cavalcare da soli nel buio. L'esperienza personale umana fatta di disillusioni, storie d'amore finite, rapporti e speranze infrante, smembrata pezzo per pezzo sotto i nostri occhi, per poi ricomporsi in una lettura più ampia ed esistenziale, universalmente riconoscibile da tutti noi. Beck torna con un intimo ripiegamento su se stesso e al linguaggio dell'interiorità, con un disco che non è il disco della vita né per lui né per me, ma che forse suona più simile di altri a certe fasi di transizione della vita prima di un nuovo inizio. E quindi, mi inserisco io, è assolutamente importante e fondamentale.
Eravamo a metà luglio quando uscì il secondo assaggio, appunto In the Night.

E questa era In the Night, secondo singolo ad essere rilasciato prima della pubblicazione di Ride Lonesome, l'ultimo album di Beck, nonché il nostro ultimo album della settimana. E quando dico noi intendo chiaramente noi di Radio Start. Radio Start che durante la settimana, dal lunedì al venerdì alle 15.30, nella rubrica di Dica 33, vi fa ascoltare solitamente tre tracce del disco prescelto, senza presentare, soltanto con un jingle in apertura e uno in chiusura. Poi appunto arriviamo al sabato alle 18 circa, quando Francesco Pivone in Dica 33 Focus vi va a presentare, raccontare, festeggiare in qualche modo il nostro album of the week. E lo facciamo fondamentalmente attraverso la lettura di recensioni che trattano del disco. Essendo questo un album uscito a settembre, che insomma sappiamo che le riviste cartacee durante l'estate insomma sono chiuse, c'è sempre il classico numero diciamo dal doppio mese per coprire luglio ed agosto, ebbene nelle nuove riviste italiane specializzate in musica l'album di Beck non è ancora recensito, uscirà nei prossimi numeri, quelli che saranno pubblicati ad ottobre, quindi oggi fondamentalmente prendiamo tutte recensioni dal web. Adesso passiamo al sito Il Cibicida, la recensione a firma Emanuele Brunetto, che dice così: l'impareggiabile prolificità di Beck ha fatto costantemente il paio nel corso della sua ormai lunghissima carriera con una totale ricorrente ritrosia a ripetersi, a restare troppo a lungo fermo nello stesso posto, a cullarsi in una qualsiasi delle comfort zone che gli appartengono. Perché ha fatto e fa di tutto, Beck, è sempre bene, cercando piuttosto di mettersi in gioco ad ogni nuovo passaggio della sua discografia, di superare i confini che di volta in volta hanno fatto da contorno la sua arte, che puntualmente finisce per valicare. Ed è probabilmente questo il motivo principale per il quale Beck Hansen è diventato un emblema del sapersi reinventare, del rimanere se stessi senza fossilizzarsi su se stessi e su ciò che funziona, che molti sceglierebbero di ripetere. Nel caso di questo Ride Lonesome, il suo quindicesimo lavoro in studio, che arriva a ben 7 anni di distanza da Hyperspace, che era del 2019, un album sintetico declinato in chiave Vaporwave, prodotto da Pharrell Williams. Ebbene, ciò che ha voluto fare Beck è stato riprendere le sonorità acustiche che aveva già brillantemente affrontato in un disco come Sea Change nel 2002, la bellezza di 24 anni fa. 24 anni in cui Beck ha fatto tutto e il contrario di tutto e che in un moto circolare lo hanno portato a rimettersi alla prova con la dimensione spoglia, prima con Morning Face, il suo album dei record del 2014, adesso con Ride Lonesome, segno concreto di una versatilità più unica che rara e di un'innata capacità di metamorfosi da bruco a farfalla e, incredibilmente, contro natura, ritorno. Ebbene, questa, infatti molti la considerano la conclusione di una trilogia, appunto iniziata nel 2002 con Sea Change, proseguita con Morning Face, e appunto adesso c'è questa nuova tappa. Prima di continuare con la recensione del Cibicida, andiamo ad ascoltare quello che è stato il terzo ed ultimo assaggio pubblicato prima dell'album, ovvero sia Disappearing Act. Naturalmente stiamo parlando di Beck.

0: Bellissima anche questa Disappearing Act, come dicevo prima, terzo capitolo delle, dei singoli rilasciati prima della pubblicazione avvenuta venerdì scorso. Come sempre, poi questo programma che insomma giunge il fine settimana, arriva quando già da un giorno, da ieri appunto, sono iniziati a essere pubblicati i nuovi album, quelli che stiamo già ascoltando e che poi voteremo. E troverete la prossima settimana sui nostri social e radiofonicamente parlando presenti in Dica 33. E, torniamo per la conclusione della lunga, devo dire, recensione tratta dal sito Il Cibicida. La stanza ritratta in copertina con le sue calde e avvolgenti pareti in legno, con la tenda velata mossa da un flebile alito di vento che nasconde appena la sagoma dell'autore di questo disco, diventa dunque l'istantanea di una solitudine che Beck sembra aver scelto di godersi piuttosto che spingere per dargli riempimento, per colmare un vuoto che ormai convinto gli appartenga. Ride Lonesome chiude così concettualmente questa sorta di involontaria, ma ne siamo proprio così sicuri, trilogia con i già citati Sea Change e Morning Face, tre dischi dove amore e felicità, accettazione e rassegnazione si incastrano fra loro nel raccontarci chi è stato e chi è diventato Beck. Questa era la recensione a firma di Emanuele Brunetto sul Cibicida, e noi proseguiamo con l'ascolto del nostro Dica 33 Focus.
1: Il lunedì sera c'è Father and Sons.

Intanto il spottino che abbiamo, il jingle che abbiamo appena ascoltato, ci ricorda che il lunedì alle 21 c'è Chicco Giraldi con Father and Sons, la nuova stagione iniziata da qualche settimana dopo la pausa estiva, e questo lunedì alle 21 ci racconterà dei Van der Graaf Generator, puntata davvero da non perdere, quella di Father and Sons. Poi dopo di lui alle 22.45 vi ricordiamo come sempre Stefano Taglietti e Clocks and Clouds, una trasmissione davvero che pone Radio Start in una posizione molto bella, perché si parla di musica contemporanea, classica, opera, lirica, insomma tanto tanto tanto che radiofonicamente viene messo molto molto poco. Quindi siamo davvero fieri ed orgogliosi di questi due programmi, Father and Sons e appunto Clocks and Clouds. Ma arriviamo all'ultima recensione che vi leggiamo per l'album di Beck su Onda Rock, a firma Michele Corrado, che scrive così: molto probabilmente non era tutto pianificato quando Beck nell'ormai lontano 2002 pubblicava Sea Change, la sua prima apertura al cantautorato in senso ortodosso, certo sospesa nella produzione postmoderna di Nigel Godrich. Forse ci ha iniziato a pensare 12 anni dopo, nel 2014 di Morning Face, secondo braccio al folk, questa volta con risvolti da camera a una trilogia, perché non può essere un caso che il terzo disco da cantautore di Beck, peraltro il più classico, come a voler portare il termine di travestimento del giocoliere in bardo, arrivi giusto altri 12 anni dopo. Eh sì ragazzi, ci sono anche i numeri a darci ragione. Certo, neanche Beck avrebbe potuto prevedere temi, colori e toni di questo Ride Lonesome, segnato dal recente divorzio con la moglie Marissa Ribisi, la conseguente solitudine, la difficoltà di affrontarla, l'invecchiamento osservato con occhi ormai 56enni. Nasce da questi spunti tradotti in immagini malinconiche una cavalcata solitaria missata da Godrich, che fa librare chitarre acustiche country e folk in un canyon esistenziale, e la voce di Beck, mai così in forma lievemente screziata dagli anni che passano, tra polvere e memoria. La title track apre il disco e costruisce l'immaginario, successivo a Runaway lo arricchisce di arpa, pianoforte e bagliori di synth che ne fanno una ballata rivolta verso i sogni dei War on Drugs, venati da archi drammatici, interventi di pianoforte martellante, sensuali tocchi chitarristici alla Chris Isaak. Pezzi come Disappearing Act, In the Night e Faded Words rimuginano ancora sul tema dell'assenza e dell'isolamento, tratteggiando la parte più notturna del disco, mentre la dilatatissima coda a base di slide guitar e armonica rende If You Don't Know What Love Is uno dei momenti più magici del disco. C'è della maniera a far da capolino in canzoni che suonano meno necessarie e urgenti delle altre, Slow Canyon, Bleed. Siamo insomma lontani dalla vincente perfezione di Sea Change, ad ogni modo sarà l'età, ma Beck sembra molto più a suo agio in questa forma classica piuttosto che negli esperimenti ad alto tasso sintetico di Hyperspace del 2019, che andavano alla grande per qualche canzone e decisamente peggio per un disco intero. Beh, forse è arrivato il momento di non aspettare altri 12 anni e vestire questi panni un po' più spesso. È questo che è il pensiero di Michele Corrado su Onda Rock, ed è anche il pensiero di chi vi sta parlando, ovvero Francesco Pipone su Radio Start. Andiamo a concludere il Dica 33 Focus di questa settimana, di questo sabato 26 settembre, con la proprio closing track del disco, dove cambia qualcosa anche un po' musicalmente. Una davvero molto molto bella Beyond the Light, e quindi andiamo avanti con Beck e vi saluto. Francesco Pipone vi dà appuntamento sabato prossimo con Dica 33 Focus. Ciao a tutti.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

che è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma.

liberazione oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada.

prossima liberazione, ti compro la stola divisone, vorrei tanto abbracciarti.

bruciare e della chiusura serale che sale in branda e fa male. Aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare.

la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione. O forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Dale en tu

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?
2: Of me. And of me.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Quarto e ultimo venerdì del mese di settembre, anno solare, anno domini da calendario terzo millennio Wagyu dopo Cristo. È la notte di venerdì 25 settembre 2026, sta decollando la nuova puntata di Super Soul. L'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom.

al di qua del vetro, negli studi della radio, nella regia, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, vi giunga un grande abbraccio che non deve essere solo virtuale, a voi tutti che siete in ogni dove.

È un viaggio carico di groove, di BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes che solo la vostra radio, Radio Start, sa regalarvi, ma non solo il venerdì notte con la diretta di Super Soul, con la diretta dello Spartaco Super Anima Show, ma bensì chiaramente nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, noi con le vibes ci siamo, Wagyu, e voi?

Naturalmente lui è il grandissimo, il reverendo The King Marvin Gaye. Hey baby, what you know do? I'm just getting... Era il 1971, il 21 maggio, quando la Motown Records sfornava questo vinile da paura, un concept album contenente 9 tracce. What's Going On, il grandissimo Marvin Gaye nel pieno del suo vigore artistico, così come era la stessa Motown Records che produceva le grandissime sonorità del pianeta della black music e dintorni. Naturalmente ben ritrovati.

Ultimo venerdì del mese di settembre, siamo entrati dunque in autunno. Devo dire che nella città di Pescara è stato un mese di settembre abbastanza, perché noi appunto pulsiamo dalla città di Pescara. In Abruzzo, Italy, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu. E stavo dicendo appunto che è stato un mese di settembre abbastanza anomalo, atipico, perché qui siamo abituati sulla nostra costa adriatica ai settembre meravigliosi, quelli proprio per il mare settembrino, con il sole, insomma, con l'acqua frescarella del mare adriatico. Si dice che a Pescara il mare dei pescaresi sia appunto quello dei mesi di giugno e settembre, però questo mese di settembre 2026 sarà stato anche per il troppo caldo dell'estate, la troppa afa, la troppa umidità che ci ha schiantati, ci ha sfiatati, ci ha veramente massacrati. Insomma, è stato un mese di settembre abbastanza bruttarello, a parte qualche bella giornata di sole come quella che è stata oggi, e soprattutto diciamo nel pomeriggio. Però insomma, ragazzi, bisogna accontentarsi, perché lo stravolgimento climatico è davvero un problema serio che nessuno vuole affrontare sin da subito, considerato che siamo e stiamo in fortissimo, gravissimo ritardo. Così come il problema dell'acqua potabile, così come appunto il discorso del clima, della salvaguardia del pianeta, ma di tutto questo parleremo come sempre nello spazio, la rubrica Animal House, più avanti, nell'andare della notte. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla appunto di microclima, di difesa dell'ambiente, di biodiversità, di tutela e salvaguardia del pianeta, ma insomma poi le cose vanno in maniera completamente all'opposto. Ahimè, ahinoi, purtroppo per tutti quanti noi, nel senso di civiltà umana. Una civiltà umana molto poco civile da questo punto di vista, non solo geopolitico, ma proprio antropologico, sociale, filosofico. Naturalmente l'invito è quello di andare sul sito www.radiostart.it per scoprire il palinsesto H24 tramite le immagini, le info sui programmi, sui programmisti. Trovate tutto nell'home page. Così come è importante ricordare, insomma, che questa puntata, come tutte le puntate della diretta del venerdì notte di Super Soul, la potete riascoltare subito in replica, in registrata, già questa domenica 27 settembre. Dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16 la domenica, si pranza insieme per 180 minuti sempre di grande groove, di BPM sani e garantiti, con la replica del Super Soul, della puntata di Super Soul che andate in onda il venerdì notte precedente la notte del venerdì, appunto in diretta radiofonica notturna. Così come è importante ricordare, insomma, che siamo una web radio. Non ci trovate come radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM, ma ci trovate soltanto in rete, in web. Oltre che all'indirizzo, chiaramente, www.radiostart.it. Ci potete seguire tramite i social, quelli che vanno per la maggiore, Facebook. Mi raccomando, Marcum Mannu Wagyu, con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono appunto le programmazioni, le proposte radiofoniche, musicali e non solo.
perché dal palinsesto, con tanti programmi che stanno ridecollando dopo la breve pausa estiva, insomma, potrete scoprire come ce n'è davvero per tutti i gusti, non solo musica, ma tanta arte, cultura, letteratura, cinematografia, serie TV, chi più ne ha più ne metta. Provare per credere, parola di Spartaco. E oltre che su Facebook, chiaramente siamo anche su i social XX. When the world won't be singing. E poi ancora Instagram. Flowers won't grow. Tramite i vostri device ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente più utilizzati soprattutto per i sistemi iOS ed Android. Parliamo di TuneIn, TuneIn e Radiogram. Who is willing to try to save a world?

0: life for the children.
1: Live life for the children.
2: E personalmente Spartaco Superanima questa notte vuole dedicare questa grande puntata di Super Soul, che tra l'altro in ordine cronologico è la numero 410 puntata di Super Soul, per un viaggio d'amore ed avventura partito nel lontano giovedì 5 ottobre 2017 con la puntata 0. Voglio dedicare questa puntata, la numero 410, al mio grande amico e DJ, tecnico del suono e delle luci, Andrea Franchi, in arte DJ Ciccio Ciccio, che ci ha lasciati purtroppo prematuramente per un infarto fulminante che lo ha steso veramente in pochi secondi, e la mattina del 23 settembre, quindi l'altro ieri, la mattina di mercoledì 23 settembre stava aprendo il garage nella sua casa di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, per andare appunto al lavoro. E niente, la vita finisce in un attimo. Una notizia che ha gettato nello sgomento veramente non solo l'intera area vestina, perché lui era veramente il re, the king di tutti i locali, anche le piccole discoteche esistite in quelle zone, i bar, i ristoranti, le feste, i matrimoni. Era DJ resident da Gabrielino a Picciano, il mitico Gabrielino, insomma il mio grande amico Andrea Franchi, in arte DJ Ciccio Ciccio, ci ha lasciati a soli 59 anni compiuti l'8 gennaio di quest'anno. Ieri mattina sono stato nella camera mortuaria di Pianella a salutarlo e poi ieri pomeriggio al funerale nella sua Loreto a Prutino, con un fiume di persone, di amici, perché lui era un giocherellone, sempre sorridente, sempre disponibile, non diceva mai di no, e veramente una grande, grande, grande persona. Come al solito ci ha lasciato troppo presto, come tutte le buone, brave persone che se ne vanno sempre troppo presto, ma soprattutto era un DJ da paura per tutte le situazioni. Adesso starà suonando con la sua console lassù e io voglio abbracciare il grande DJ Ciccio Ciccio, il mio grande amico Andrea Franchi di Loreto a Prutino, dedicandogli questa nuova puntata, questo nuovo viaggio notturno di Super Soul. Ciao Ciccio, grande Andrea, the big DJ, un abbraccio.

E tutti quanti noi solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous con la settima delle 9 tracce di questo concept album da paura, il brano intitolato Right On, dal capolavoro What's Going On. Sentite il groove di questo inizio di brano dedicato a voi, Wagyu. Benvenuti Super Soul.

9 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando, sta salbando, sta partendo, sta spingendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Chiaramente l'orario è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma con la web radio non ci sono confini, latitudini, longitudini, non ci sono differenze di razze, non dovrebbero mai esserci, di religioni, di lingue, di tutto. Ci siamo noi e voi, Wagyu, l'umanità, la civiltà. Peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, no war, no war, no war. E invece per voi il finale di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous, 1971, Motown Records, il capolavoro What's Going On. Ecco che rientra la sezione ritmica.

E questa notte vogliamo sicuramente partire con un po' di sano soul, soprattutto con un po' di sano rhythm and blues. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

grandi classiconi, Wagyu. Versione strumentale da paura.

E dopo quest'altro gran capolavoro strumentale a cura di Broker T arriva Laverbacher. Una sorta di rock and roll classico Wagyu. Quasi boogie.

E non poteva mancare lei, la regina. Chain of Fools, Aretha Franklin, Wagyu. Tanta roba anche questa notte in apertura di viaggio. Molto soul, rhythm and blues.

E all'appello questa notte non potevano mancare i grandiosi Sam & Dave. Ci siamo regalati questo gran bel brano carico di groove intitolato You Got Me Humming. E in arrivo la versione beatlesiana bellissima di Hey Jude del grandissimo Wilson Pickett. Ancora buon viaggio, Wagyu. Boa vida, boa noite.

E all'appello questa notte non poteva mancare in questo inizio di viaggio molto soul il grandissimo Eddie Floyd con il brano Raise Your Hand. Lui è Rufus Thomas.

all'appello questa notte non poteva mancare il grandissimo Ray Charles con Lovely Avenue. The Clovers.

bellissima versione di questo capolavoro on Broadway, ce la siamo regalata con i The Drifters. Proseguiamo questo grande viaggio di questa notte, Wagyu, con il grande Joe Turner, il brano intitolato Flip, Flop and Fly.

0: Oh my!
1: CC Rider è il brano, il titolo del brano del grandissimo Chuck Willsy. Wagyu. Chuck Willsy.

è su questo grande capolavoro della regina del soul e del rhythm and blues, la straordinaria Aretha Franklin. Siamo entrati nel nuovo giorno e quindi abbiamo dato in diretta il benvenuto a sabato 26 settembre 2026, sempre sintonizzati sulla puntata numero 410 di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. E ogni tanto capita che ci regaliamo delle puntate totalmente dedicate al soul e al rhythm and blues. Buon viaggio, boa vida, boa noite! The Mark Case. Philly Dog.

grandi classici Wagyu. Solo su Radio Star. E non solo il venerdì notte. Provare per credere. Parola di Sparta.

È il grandissimo Otis Redding, ce lo siamo regalati con il capolavoro Shake. Anche Otis non può mancare mai in un viaggio notturno tutto soul e rhythm and blues. Rufus e Carla Thomas.

18 minuti dopo la mezzanotte in diretta notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Parte anche questa notte la rubrica nella rubrica Lo Spazio nello Spazio Animal House. E la prima notizia ci viene dagli amici di Greenpeace, soprattutto la sezione italiana. 500 chilogrammi di rifiuti li abbiamo raccolti dalle nostre spiagge. In occasione del World Cleanup Day abbiamo passato una giornata a ripulire le nostre coste e a pesare i rifiuti raccolti. Un'azione concreta resa possibile solo da chi sceglie di stare dalla parte del pianeta. Abbiamo passato una giornata in spiaggia con guanti, pinze, sacchi e bilance. Ma non per una semplice azione di pulizia, ma per vedere da vicino quanto è grande il problema dell'inquinamento da plastica che minaccia il nostro mare. In occasione del World Cleanup Day, i volontari e le volontarie di Greenpeace sono scesi in campo insieme alle comunità locali da nord a sud dell'Italia. Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torre Vado in Puglia. A Torre Vado siamo andati anche sott'acqua grazie alla collaborazione con il Divine Service. Alla fine della giornata abbiamo pesato tutto quello che avevamo raccolto, oltre 500 kg di plastica e rifiuti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torre Vado e circa 50 kg direttamente dai suoi fondali. Abbiamo dunque messo le mani sulla

plastica nella plastica l'abbiamo raccolta e portata via dalle nostre spiagge. Ma quei 500 kg ci raccontano anche qualcosa di più. Quanto è grande ciò che non vediamo. Serve dunque un movimento di persone che scelga di sostenere questa battaglia nel tempo. Potremmo e vorremmo quindi provare a programmare al meglio le nostre attività, pianificare le spedizioni e le investigazioni con maggiore anticipo, investire nelle battaglie che richiedono più tempo, entrare in azione nei momenti decisivi, perché le grandi battaglie per l'ambiente non si vincono soltanto reagendo alle emergenze, si preparano, si costruiscono e si portano avanti fino in fondo. La verità fondamentale è che la plastica che vediamo è solo la punta dell'iceberg. Bottiglie, imballaggi, frammenti e oggetti di ogni tipo erano lì davanti ai nostri occhi. Ma una volta raccolti, il problema non scompare. Restano le microplastiche e le particelle disperse nell'acqua, nei suoli e persino nell'aria. Tutto ciò che non possiamo vedere ma che continua a essere presente nell'ambiente. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli ecosistemi acquatici, una quantità equivalente a circa 2200 torri Eiffel. Il Mediterraneo è particolarmente esposto, contiene appena l'1% dell'acqua degli oceani, ma arriva ad accumulare fino al 7% della microplastica globale. E gli effetti sono già visibili sugli animali che lo abitano. Oltre l'80% delle tartarughe del Mediterraneo occidentale ingerisce rifiuti, mentre circa il 50% dei capodogli spiaggiati in Adriatico presenta tracce di plastica nello stomaco. E dunque ripulire non basta. Scendere in spiaggia e raccogliere i rifiuti è importante, è fondamentale, è importantissimo. Ci permette di intervenire concretamente e soprattutto di vedere con i nostri occhi le conseguenze dell'inquinamento. Ma non basta il tempo di tutta una vita per raccogliere la plastica che continuiamo a produrre. Per questo stiamo lavorando anche per intervenire all'origine del problema. Chiediamo di ridurre la produzione di plastica vergine, superare progressivamente il monouso e obbligare le aziende a ridurre gli imballaggi e offrire alternative, come i prodotti sfusi. Never running in the streets and leaving me alone. E proseguono gli amici di Greenpeace Italia, perché raccogliere ciò che arriva sulle nostre spiagge non può essere l'unica risposta. Ora serve un accordo globale, la plastica non conosce confini. Per questo serve una risposta internazionale. Nel 2027 riprenderanno i negoziati delle Nazioni Unite per un trattato globale sulla plastica. Un'occasione importante per stabilire regole comuni che riducono la produzione di plastica, limitino quelle usa e getta e responsabilizzano le aziende. Noi di Greenpeace Italia seguiremo e monitoreremo i tavoli negoziali per chiedere sempre, soprattutto, regole capaci di ridurre davvero la produzione di plastica e fermare il problema alla fonte, perché 500 kg raccolti su qualche spiaggia possono sembrare tanti, ma la vera sfida è fare in modo che quei rifiuti non arrivino mai sulla spiaggia. E per riuscirci dobbiamo continuare ad agire sul campo, nelle piazze e dove vengono prese soprattutto le decisioni.

Seconda e ultima notizia per questa notte nell'ambito di Animal House dagli amici di Greenpeace. Abbiamo già appunto trattato questo annoso, tragico, veramente sembra irrisolvibile problema delle plastiche, delle microplastiche. Dagli amici di Greenpeace passiamo ai grandiosi amici di Emergency. Guerre che si moltiplicano, diritti che arretrano, un pianeta sfruttato oltre ogni limite. Qualcuno dice che è inevitabile, che questa è la nostra storia, ma la storia cambia quando qualcuno sceglie. Oggi dunque viviamo una crisi profonda del senso e delle regole del vivere comune. Il riarmo cresce sempre di più ovunque. La guerra torna a essere considerata una risposta inevitabile. Il linguaggio della politica stringe sempre di più lo spazio del dissenso, della complessità e della pace. Ignoriamo i principi fondativi della nostra convivenza civile a partire dall'articolo 11 della nostra Costituzione italiana, che dice una cosa appunto bellissima: l'Italia ripudia la guerra. When I first met you, darling. Il coraggio oggi sta nel difendere i diritti di tutti, prendere posizione, ascoltare le storie di chi cura sotto le bombe, di chi attraversa i confini per sopravvivere e di chi obietta e si oppone alla logica e alla pratica della guerra. Nei tre giorni del Festival di Emergency, il 4, 5 e 6 settembre, protagoniste sono state le scelte coraggiose. Cosa significherebbe oggi investire sulle persone e non sulle armi? Cura, diritti e obiezione. Nella tre giorni appunto del congresso di Reggio Emilia, che si è tenuto il 4, il 5 e 6 settembre di quest'anno, poche settimane fa, pochi giorni fa, insieme a voci della contemporaneità abbiamo dato corpo a una verità fondamentale. La ricerca della pace non è un'utopia sentimentale, è l'unico progetto realistico se vogliamo garantire la dignità di ogni essere umano. Si tratta di decidere che tipo di umanità vogliamo essere. Siamo noi la possibilità di cambiare rotta. Siamo noi la specie che può scegliere di non distruggere se stessa.

Quasi 29 minuti dopo la mezzanotte, con queste due notizie provenienti dagli amici grandiosi di Greenpeace e di Emergency, si chiude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, appunto Spartaco Super Anima, DJ e speaker, speaker e DJ, parola di Spartaco.

Da Carla Thomas ritorna il grandissimo Wilson Pickett. Mustang Sally.

E anche questa notte stiamo lasciando viaggiare e soprattutto parlare la magia sonora, la magia della musica, Wagyu, la magia della musica. Loro sono The Clovers.

E in questa notte molto soul, non poteva mancare la straordinaria, grandiosa Mary J. Blige con il brano intitolato Mary Jane. Ancora buon viaggio Wagyu, boa vida, boa noite, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Sounds Like Freedom, Super Soul, puntata numero 410, lo Spartaco Super Anima Show in replica questa domenica, domenica prossima, domenica 27 settembre dalle ore 13 in poi.

0: e ci siamo regalati i grandiosi Soul for Real con il brano intitolato Let's Stay Together. In arrivo sempre sul binario zero di Radio Start, Shaquille O'Neal featuring Bobby Brown, il brano intitolato Age of Night e tanta roba Wagyu come sempre il venerdì notte.
1: As I look up in the sky, my mind starts tripping, a tear drops my eye.

Davvero un gran bel brano questo Down With This della grandiosa Charisse Arrington. Proseguiamo questo grande viaggio, Wagyu. Tanto soul, R&B, new soul.

E nel 2005, esattamente 21 anni fa, i grandiosi The Black Eyed Peas pubblicavano per la etichetta discografica Interscope Records il loro album intitolato Monkey Business. Ci regaliamo un po' di brani in questo finale di viaggio da questo gran bell'album. Questo è Don't Lie.

They Don't Want Music, Black Eyed Peas. Tanta roba, Wagyu. Super Soul. Lo Spartaco Super Anima Show il venerdì notte. Solo su radiostart.it.

E dei Black Eyed Peas, datati sempre 2005, ci siamo regalati il brano Disco Club. Proseguiamo questo viaggio con un paio di brani per chiudere questa grande nottata di Super Soul sulle frequenze digitali di Radio Start.

E sulle note dei grandiosi Black Eyed Peas si va a chiudere anche questa nuova puntata di Super Soul, la numero 410. Appuntamento per quanto mi riguarda col sottoscritto a venerdì prossimo, primo dei 5 venerdì di ottobre, la notte di venerdì 2 ottobre, Wagyu, puntuali 22.45, si parte per altri 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes del venerdì notte, e poi in replica la domenica successiva alle 13, rimaniamo abbracciati, mi raccomando, www.radiostart.it. Non perdiamoci mai d'ascolto. Grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle vibes della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Sounds like freedom. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Marco Umman sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Ciao!

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse, queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo, vi ricordo anche il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla radio, dal palinsesto settimanale, i programmi e soprattutto i podcast. Se invece vi capita di passare sui social, siamo anche su Facebook, Twitter ed Instagram, quindi magari date uno sguardo e seguiteci.

0: Prima di dare spazio alla musica, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci dai vostri device preferiti. Basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn che troverete in rete. E allora adesso diamo subito spazio alla musica. Come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.
1: This is only a taste of our next release, Suffering and Smiling.

E siamo partiti con l'icona della musica africana per antonomasia, ovvero Fela Kuti, The Black President. La sua storia inizia nel lontano 1938, che è appunto la data di nascita di Fela, che appunto viene alla luce da padre insegnante e madre attivista femminista, Fulmilayo Kuti. Un personaggio piuttosto di nicchia che, grazie alle sonorità ricercate, ha avuto un impatto considerevole sulla musica, tanto da creare un vero e proprio genere musicale, ovvero l'afrobeat. Dopo l'esperienza dei Kula Lobitus, durata dal 1961 fino al 1964, che è poi l'anno cruciale per Fela, infatti incontra il percussionista Tony Allen, che diventa un tassello fondamentale per la storia di Fela Kuti e dell'afrobeat. Proprio da Tony Allen ci riascoltiamo questo classico del 1977 che si chiama Afro Disco Beat.

E allora la musica di Tony Allen qui a Radio Start, Glocal, ritmi d'alchimie sonore. L'Afrobeat, che era un movimento che usava la musica per il suo scopo più nobile, ovvero quello di veicolare un messaggio ed un significato, che non si è mai trattato di musica fine a se stessa, era un vero e proprio vezzo stilistico ed era uno strumento di denuncia sociale, di critica al sistema e di ribellione. Da qui alla fondazione della Repubblica di Calacuta, sempre ad opera di Fela Kuti, che destò ben presto le ire dello Stato nigeriano, innescando una serie di interventi che culminarono nel 1977 con l'arresto definitivo di Fela e l'uccisione della madre, Fulmilayo. E noi continuiamo questa scorpacciata di Afrobeat con altri collaboratori, a cominciare da Thunder Williams.

Altro disco storico del periodo Afrobeat, un lavoro che prosegue la lezione tracciata da Fela Kuti e Tony Allen, Thunder Williams insieme a Lekan Anima Shawn, sassofonista degli Africa 70, Mr. Big Mouth 1977. Da Thunder Williams a Dele Sosimi, altro componente storico degli Africa 70, un pianista sopraffino. Dele Sosimi lo riascoltiamo da questo disco appena uscito che ripercorre la sua intera carriera, un disco monumentale che si chiama You Know Fit Touch IM 2023. Dele Sosimi a Glocal.

E allora da Dele Sosimi al Can Anima Shaun, quindi dal pianista degli Africa 70 al sassofonista che abbiamo ascoltato anche in precedenza con il progetto di Thunder Williams, Mr. Big Mouth. Allora io vi ricordo un po' di cose prima di salutarci, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale fino ai podcast. E concludiamo con Coffin for Head of State, che suggella nel 1980 la marcia di protesta che Fela, accompagnato dalla sua famiglia e dai membri dei giovani pionieri africani, si reca davanti alla residenza di Olusegun Obasanjo, presidente del governo militare federale della Nigeria in quel periodo, presso la caserma di Dodan. Questo succede il 30 settembre del 1979. Fu depositata una bara simbolica fuori dalla casa del presidente in segno di protesta per la morte della madre Fulmilayo. E allora vi lascio con questa grande suite, un pezzo direi quasi che suggella la storia di Fela Kuti, di Black President. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, vi auguro buon proseguimento di ascolto su Radio Start.

0: Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che carabinieri mi stavano cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti mamma.

stazione oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada.

ti compro un vestito che costa un milione, alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare, da stare zitti e parlare. Fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare, per la chiusura serale che sale in branda e fa male. Aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la storia.

la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione. O forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini,

sparano sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 su Radio Start e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Prima puntata della nuova stagione che cade nella settimana in cui ricorre il centenario della nascita di John Coltrane, quindi non possiamo che dedicare con estremo piacere la prima puntata di questa stagione alla musica di questo enorme sassofonista. In particolare ci dedicheremo a una parabola tracciata all'interno della storia dei suoi quartetti.

Abbiamo cominciato con le note che aprono A Love Supreme, andando ad ascoltare quello che poi in realtà rappresenterà il termine del nostro percorso all'interno della musica di John Coltrane, che condurremo questa sera, che condurremo all'interno dei suoi quartetti. Sempre da A Love Supreme abbiamo scelto anche il fil rouge per la puntata di questa sera, vale a dire il brano che chiude A Love Supreme, Psalm.

puntata vede all'opera il quartetto storico di John Coltrane, quello in cui troviamo McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Per cominciare questo percorso, in realtà facciamo un passo indietro, andiamo ad ascoltare un quartetto che non è propriamente a firma di John Coltrane, ma è co-condotto insieme ad un altro grandissimo della storia del jazz, vale a dire il pianista Thelonious Monk. Andiamo ad ascoltare Ruby My Dear.

Ruby My Dear è il brano che abbiamo estratto da Thelonious Monk with John Coltrane, lavoro pubblicato nel 1961, che riporta in realtà brani registrati nel 1957 da Thelonious Monk e John Coltrane insieme a Wilbur Ware al contrabbasso, Shadow Wilson alla batteria. Questi sono i due musicisti che abbiamo ascoltato completare il quartetto che suona in Ruby My Dear. In alcuni brani del disco ascoltiamo anche Art Blakey alla batteria e poi anche altri musicisti come Ray Copeland alla tromba, Gigi Grice al sax alto, Coleman Hawkins al sax tenore, ma in realtà è il dialogo tra John Coltrane e Thelonious Monk quello che è di sicuro interesse all'interno di questo lavoro, l'incontro tra due personalità, due leader che dialogano e si accompagnano in qualche modo in questo loro percorso, entrambi estremamente legati alla forma del quartetto. Thelonious Monk per tutti gli anni 50 e 60 lo ascoltiamo quasi esclusivamente in quartetto, lo stesso John Coltrane da questo momento in poi andrà sempre a cercare questa formula nei suoi lavori come leader, nella maggior parte dei suoi lavori come leader, anche se poi come abbiamo visto nelle puntate dedicate all'altro centenario che ricorre quest'anno, quello di Miles Davis, nel quintetto e nel sestetto di Miles Davis si è trovato più che a suo agio e ha trasmesso tanta musica e tanta musicalità, tanta potenza espressiva anche alle incisioni di Miles Davis. Torniamo a quello che è il percorso in quartetto di John Coltrane, facciamo un piccolo passo in avanti in questo percorso, ci spostiamo dal 1957 al 1959 quando John Coltrane incide Giant Steps.

John Coltrane al sax tenore insieme a Tommy Flanagan al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Art Taylor alla batteria. Questa la formazione che abbiamo ascoltato in Giant Steps, lavoro registrato nel 1959 da John Coltrane, che in qualche modo rappresenta un passo verso la via modale di John Coltrane, un percorso in cui studia quelli che sono i ragionamenti sulle possibilità armoniche da mettere sotto le melodie, un percorso che, lo ricordiamo, si intreccia con quello tracciato da Miles Davis, che negli stessi mesi registra Kind of Blue e dà, come si può dire, spazio alla sua rivoluzione modale, quella che poi John Coltrane abbraccerà in tutt'altra maniera, guardando anche a quelle che sono certe soluzioni del free, anche se nella musica di John Coltrane il free apparirà più avanti, dopo Love Supreme, nella parte finale della sua carriera. Una musica libera, liberata, che fa di John Coltrane allo stesso tempo un mistico, un rivoluzionario, un musicista a pieno titolo nella tradizione del blues, ma pronto a portarlo verso tutte altre direzioni. Un musicista capace di prendere materiali provenienti da ogni repertorio, come ad esempio la celeberrima My Favorite Things, e trasformarla in un vero e proprio cavallo di battaglia con quello che in qualche modo inizia a delineare il suo quartetto storico, perché in My Favorite Things, lavoro pubblicato per Atlantic nel 1961, ascoltiamo John Coltrane naturalmente al sax tenore e al sax soprano, McCoy Tyner al pianoforte fa il suo ingresso nella formazione guidata da John Coltrane, McCoy Tyner e con lui Elvin Jones, al contrabbasso ascoltiamo ancora Steve Davis in quello che è diventato a tutti gli effetti uno dei brani più celebri della storia del jazz. Andiamo ad ascoltare la versione di John Coltrane di My Favorite Things.

La versione di John Coltrane di My Favorite Thing, il brano che apre l'omonimo lavoro pubblicato nel 1961 per Atlantic, registrato nel 1960 alla guida di quello che inizia a diventare il quartetto di John Coltrane, vale a dire con McCoy Tyner al pianoforte, estremamente protagonista in questo brano, con Elvin Jones alla batteria, altrettanto fondamentale nella musica di John Coltrane, con Steve Davis al contrabbasso, una versione che ci porta all'interno di quello che diventerà il mondo modale di John Coltrane, un brano, My Favorite Things, che rappresenta la colonna sonora di Tutti insieme appassionatamente, e il film celeberrimo con Julie Andrews, che a sua volta viene tratto da una commedia musicale di Broadway, The Sound of Music, estremamente celebre, un valzerino, diciamo così, My Favorite Things, che viene trasformato in una cavalcata modale da John Coltrane. Esistono svariate registrazioni dal vivo di questo brano che va oltre la mezz'ora, andando a esplorare ogni angolo, ogni possibile senso di questo ritmo, di questa melodia, di questo mondo sonoro costruito da Oscar Hammerstein e Richard Rodgers, un mondo che John Coltrane sviscera fino alle sue più estreme conseguenze per dare vita a quello che poi porterà nella seconda parte di questo percorso che andremo ad affrontare nella seconda e terza parte della puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco, dedicata appunto ai 100 anni dalla nascita di John Coltrane.

ce ne sarebbero da dire davvero tantissime su My Favorite Things, sul percorso tracciato con questo lavoro da John Coltrane, che parte in questo caso da brani standard come Every Time We Say Goodbye di Cole Porter, Summertime di George and Ira Gershwin, But Not For Me sempre di George and Ira Gershwin, appunto My Favorite Things di Hammerstein e Rogers, un lavoro che inizia appunto il percorso del quartetto di John Coltrane, in questo caso prendendo le mosse da standard celeberrimi e poi, come vedremo più avanti, andando ad affrontare brani originali firmati da John Coltrane.

La voce del tenore di John Coltrane è quella che disegna Psalm, il brano che chiude Love Supreme, il celeberrimo capolavoro che chiuderà anche il nostro percorso nella puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco. Naturalmente è un invito, una riscoperta, una necessità, diciamo proprio così, quella di andare ad ascoltare A Love Supreme, che non è un disco difficile, ma è anche un disco difficile da mettere sullo stereo con continuità, ma è anche un disco che difficilmente delude, un disco che dà tantissima soddisfazione quando lo si ascolta, e effettivamente anche parlarci sopra è qualcosa che riempie l'anima, anche così ascoltarlo così. Quindi ascoltiamo ancora per qualche secondo la voce di John Coltrane.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata dedicata alla musica di John Coltrane e in particolare alle sue registrazioni in quartetto, si apre con un'altra celeberrima, straordinaria, immaginifica collaborazione, vale a dire quella con Duke Ellington, per dare vita ad un lavoro il cui titolo è estremamente semplice, estremamente didascalico, ma quanto perfetto e esauriente, vale a dire Duke Ellington e John Coltrane. Questo lavoro si apre con un celeberrimo brano in una celeberrima versione. Andiamo ad ascoltare In a Sentimental Mood.

Duke Ellington al pianoforte, John Coltrane al sax tenore, In a Sentimental Mood, il brano che abbiamo estratto da Duke Ellington e John Coltrane, lavoro pubblicato nel 1963, registrato nel settembre del 1962 nei Van Gelder Studios, in quella che è un po' la casa di tutto quello che John Coltrane ha prodotto nella parte più importante della sua carriera alla guida del suo quartetto storico. In questo caso il quartetto è completato da le due ritmiche, la ritmica del quartetto di John Coltrane, perché ascoltiamo in diversi brani, tra cui In a Sentimental Mood, Elvin Jones alla batteria e Jimmy Garrison al basso. Al basso in a Sentimental Mood ascoltiamo Aaron Bell, che insieme al batterista Sam Woodyard faceva parte dell'orchestra di Duke Ellington. E appunto il quartetto che accompagna i due grandi musicisti in questo loro dialogo su questo celeberrimo brano, appunto In a Sentimental Mood, è formato da Elvin Jones e Aaron Bell.

E sempre nei Van Gelder Studios, nell'aprile del 1963, il quartetto di John Coltrane registra After the Rain, uno dei brani che fanno parte di Impressions, lavoro pubblicato per Impulse nel 1963, lavoro dal quale andiamo ad ascoltare After the Rain.

After the Rain è il brano che chiude Impressions, che chiude la versione originale di questo lavoro pubblicato per Impulse da John Coltrane nel 1963, un lavoro registrato in parte al Village Vanguard di New York, in parte nei Van Gelder Studios. After the Rain è uno dei brani registrati nei Van Gelder Studios, un brano in quartetto in cui ascoltiamo John Coltrane al sassofono, Jimmy Garrison al contrabbasso, McCoy Tyner al pianoforte, Roy Haynes alla batteria al posto di Elvin Jones, che è presente in altri tre brani del disco, un lavoro in cui ascoltiamo anche Eric Dolphy al clarinetto basso e al sax alto e Reggie Workman al contrabbasso.

un percorso, quello del quartetto di John Coltrane, che mette insieme la possibilità di muoversi liberamente nelle griglie musicali tracciate dal sassofonista, nella ricerca di una sua dimensione tanto spirituale quanto musicale quanto anche politica. Non sono estremamente e direttamente politici i lavori di John Coltrane, ma ricordiamoci sempre che il periodo in cui vengono registrati è l'inizio degli anni 60, un periodo in cui la lotta per l'emancipazione delle persone afroamericane è estremamente presente, viva, anche cruenta, con gli omicidi che si verificano. Personaggi come Malcolm X, Martin Luther King e movimenti come Black Panther sono assolutamente presenti. Tanta parte del movimento del free jazz abbraccerà in maniera esplicita la matrice politica. Musicisti come Max Roach, tanto per citare un nome, daranno vita a lavori come We Insist, con un portato politico estremamente presente. Non è direttamente il caso di John Coltrane, che però con la sua musica, con la sua presa di coscienza, con la presenza forte della sua spiritualità, con la coerenza, come ascoltiamo anche nell'intrecciarsi di questi lavori che ascoltiamo in questa puntata, che coprono un arco di 7 anni, ma che nonostante l'evoluzione che si coglie nell'ascoltare i diversi brani, portano comunque un senso di coerenza, una visione unitaria, una prospettiva estremamente forte. Sono lavori che animano quel percorso di liberazione, di emancipazione degli afroamericani, un percorso che John Coltrane mette insieme, trovando sempre coscienza attraverso la musica, trovando in qualche modo una sorta di preghiera costante attraverso la musica, una preghiera però estremamente concreta, capace di parlare in maniera diretta tanto allo spirito quanto alla parte più cerebrale delle persone. Lo ascoltiamo nei dischi che ogni volta rimettiamo sullo stereo di John Coltrane, che continuano ancora oggi a raccontarci un punto di vista sul mondo, una prospettiva che, come dire, andrebbe fatta studiare a scuola ai bambini, come suggeriva il buon Francesco Bibone a microfoni spenti. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo di Psalm, il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera e che chiude in qualche modo a Love Supreme.

torniamo ad ascoltare il quartetto di John Coltrane dopo la fine di Psalm, la fine del Fil Rouge che abbiamo scelto per la puntata di questa sera, andandolo ad ascoltare dal vivo, andandolo a trovare all'interno di un altro dei club più storici della vicenda del jazz, vale a dire il Birdland, in un lavoro pubblicato sempre per Impulse, questa volta all'inizio del 1964, lavoro che si intitola semplicemente Live at Birdland, lavoro in cui ascoltiamo John Coltrane al sax tenore e al sax soprano, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare è il brano intitolato Your Lady.

Your Lady è il brano che abbiamo estratto da Live at Birdland, lavoro pubblicato per Impulse nel 1964 da John Coltrane, lavoro che vede il sassofonista alla guida del suo quartetto storico, quello formato insieme a McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Un quartetto che ritroveremo poi nella terza ed ultima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, in due lavori estremamente fondamentali, anche questi pubblicati per Impulse, vale a dire Crescent e A Love Supreme. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: La terza parte della puntata

poi carriera se uno poi non avesse fatto anche A Love Supreme. Crescent è un disco davvero straordinario che è ben di più del passaggio che prelude alla realizzazione del capolavoro che appunto poi verrà registrato nel dicembre 1964. Andiamo ad ascoltare il quartetto formato da John Coltrane, Jimmy Garrison, McCoy Tyner ed Elvin Jones in Crescent.

I Van Gelder Studios sono il teatro in cui viene registrato Crescent tra l'aprile e il giugno 1964, un lavoro che viene pubblicato poi nel luglio dello stesso anno per Impulse, lavoro in cui ascoltiamo John Coltrane al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Quattro musicisti davvero straordinari, quattro musicisti che portano avanti questo discorso che in diversi anni, nella prima metà degli anni 60, continua ad evolvere, continua a sviluppare il senso modale della musica di John Coltrane. Torniamo subito all'interno dei solchi di Crescent, andando ad ascoltare la seconda traccia portata da John Coltrane in questo lavoro. Andiamo ad ascoltare l'altrettanto straordinaria Wise One.

Wise One è il secondo brano che abbiamo estratto da Crescent, lavoro pubblicato da John Coltrane nel 1964 e registrato sempre nel 1964 nei Van Gelder Studios, studio in cui il sassofonista ha registrato anche A Love Supreme. Torniamo appunto al 9 dicembre del 1964, quando John Coltrane insieme a Jimmy Garrison, Elvin Jones e McCoy Tyner entra in studio per registrare quello che ascoltiamo nei 32 minuti e 47 secondi che costituiscono quel capolavoro che è A Love Supreme, un capolavoro che abbiamo evocato durante tutta la puntata, ascoltando le note dell'apertura all'inizio, ascoltando Salm come fil rouge, riferendoci a questo capolavoro come punto finale di un percorso che in realtà già il giorno dopo lo stesso John Coltrane apre verso nuove direzioni, perché il 10 dicembre John Coltrane coinvolge in studio per registrare alcune tracce sempre che riascoltiamo in A Love Supreme con musicisti come Archie Shepp e Art Davis, un percorso che a quel punto poi si aprirà verso la parte conclusiva della carriera di John Coltrane, quella che va appunto dal 1964 fino alla morte avvenuta nel 1967, un percorso che diventa sicuramente più aperto, più libero, più esoterico, se vogliamo, per certi aspetti. Un percorso che rappresenta una naturale evoluzione che naturalmente pone tutte le domande su quello che avrebbe potuto essere il percorso di John Coltrane se non si fosse interrotto così rapidamente con la morte avvenuta di lì a 2 anni e mezzo, perché appunto poi muore nel luglio del 1967, quindi più o meno 2 anni e mezzo dopo la registrazione di A Love Supreme. Torniamo quindi, per chiudere la puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco, negli studi di Rudy Van Gelder al 9 dicembre del 1964, per ascoltare quella che è la prima parte del percorso in 4 capitoli tracciato dai 4 musicisti in questo capolavoro. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note del brano che apre A Love Supreme, sulle note del brano firmato da John Coltrane e interpretato insieme a Jimmy Garrison, Elvin Jones e McCoy Tyner, sulle note di Acknowledgement.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.